0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: Drugo mesto.
2: Not a march again. Welcome to the paradise. Far!
3: Quattro abbraccio su un caffè.